i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3 in punto. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti,
3: più la senti,
2: più ti piace,
3: più ti piace.
4: You're having a good time. Is there any ladies out there that would like to take my heart this evening? This one here? This is the one. Right there.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4:02.
2: Radio Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu, fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab, più la senti, più ti piace. Il sabato è disco con Retromix, alla console Roby Simonetti.

0: Carson.
1: Sono le 5 e 4 minuti. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.
1: Io farei una scelta definitiva e darei un taglio a una certa vita.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Il mattiniere, solo musica.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Unicamente tua, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Skylab, compagna di vita.

0: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica. Okay.

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Urushu Noshu, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Mattiniere su Radio Skylab.
1: Pensati così, forte come sei.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 in punto.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: 50 anni di grandi successi, solo su Radio Skyline.
1: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. In studio Paolo Franza. Scompare dopo l'uscita in bici, trovato senza vita, quasi certamente investito da un'auto pirata. Il tragico ritrovamento del corpo di un 28enne di Ugento è avvenuto nella tarda serata di domenica lungo la via che conduce a Raca. Secondo i primi riscontri, la vittima sarebbe stata travolta da un'autovettura. Sul caso indagano i carabinieri, che potrebbero essere vicini ad una svolta. Si sente male mentre fa il bagno, muore un turista 76enne, ottava vittima in 8 giorni. Un uomo di origine campana, dopo aver accusato un malore, è deceduto nella zona di Alimini a Otranto. Sul posto i mezzi del 118, ma i soccorsi si sono rivelati vani. È l'ennesima tragedia del mare registrata dallo scorso 2 agosto. Assalto alla filiale della BPP, trovate 2 marmotte e gli attrezzi della banda. Gli ordigni erano stati abbandonati dopo il colpo fallito il 4 agosto a San Donato di Lecce, vicino a un muro a secco insieme ad altro materiale. Intervenuti gli artificieri dei nuclei investigativi dei carabinieri di Lecce e Taranto. Caos in ospedale, minaccia lo staff con un coltello, i carabinieri lo bloccano con il taser. Un giovane in stato di agitazione avrebbe minacciato i presenti con un coltello al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi. I militari sono intervenuti mobilizzando con la pistola elettrica, che intanto si sarebbe provocato un altro ferito alla gola. Il ragazzo è ora ricoverato e sotto osservazione medica. Aggressione al pronto soccorso di Galatina, servono misure di prevenzione adeguate. Dopo l'episodio dei giorni scorsi con un uomo in stato di agitazione che si è lanciato contro un infermiere e un agente della sorveglianza prima dell'intervento della polizia, il tema torna al centro del dibattito e c'è la ferma condanna delle istituzioni. Rogo accidentale nel piazzale di un'azienda, vanno in fumo delle trame in legno, è successo a Ugento. Un incendio ha colpito il piazzale esterno di una ditta specializzata in mobili e complementi d'arredo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e del distaccamento locale, intervenuti insieme ai carabinieri. Tutto più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Cosa ci fa?

Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o una

0: non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte, arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training.

0: un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Sono le 8:02.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignanò e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzando. Con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: Casotto, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Festa della Lizza ad Alezio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto Sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30, spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alezio.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:01. Radio
2: Skylab. Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
0: Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore, e come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: te.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o

0: perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Lecce armato di coltello, minacce sanitarie e semina il panico in pronto soccorso. 19enne bloccato con il taser. Il giovane viene sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico per le ferite che si era procurato prima dell'arrivo al pronto soccorso. Prima le ricerche e poi il tragico epilogo. Il 28enne Daniele Congedi trovato morto sulla Racale Augento, caccia al pirata. Il corpo è stato ritrovato semi nascosto da un cespuglio lungo la provinciale. Era uscito a bordo della sua bicicletta, trovata danneggiata dei vigili del fuoco accanto al corpo. Vandali nella spiaggetta pubblica di Provolina, fornacelle abbandonate, quadro elettrico rubato nel cantiere, portate via anche numerose doghe in legno destinate a completare la pavimentazione del Belvedere. Scoppia un nuovo incendio a Peschici, in fiamme la macchia mediterranea, due canadairi in azione, i roghi si stanno sviluppando nelle aree montuose ad alcuni chilometri dalle strutture ricettive del centro abitato. Allarme sui mari pugliesi, Adriatico ionico caldissimo, cuociono coralli e alghe, l'avviso di Greenpeace, a Torre Guaceto temperature alte in profondità, Legambiente al 2010 in Puglia 136 eventi estremi, 11 in Basilicata. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio qui e

quelle corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori, torri, faro e tanto altro.

0: tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
0: Radio Skylab.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona

0: Colle Passo. L'Acant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il Made in Italy.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Sono le 10:03.
4: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: la cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Radio

non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: Festa della Lizza ad Alezio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto Sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alezio.
2: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
3: Sotto l'ombrellone, un cocktail di energia con la più bella musica della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto d'un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Fatti accompagnare per tutta l'estate dalla

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan, 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. In studio Paolo Franza. Scompare dopo l'uscita in bici, trovato senza vita, quasi certamente investito da un'auto pirata. Il tragico ritrovamento del corpo di un 28enne di Ugento è avvenuto nella tarda serata di domenica lungo la via che conduce a Raca. Alle secondo i primi riscontri, la vittima sarebbe stata travolta da un'autovettura. Sul caso indagano i carabinieri, che potrebbero essere vicini ad una svolta. Si sente male mentre fa il bagno, muore un turista 76enne, ottava vittima in 8 giorni. Un uomo di origine campana, dopo aver accusato un malore, è deceduto nella zona di Alimini a Otranto. Sul posto i mezzi del 118, ma i soccorsi si sono rivelati vani. È l'ennesima tragedia del mare registrata dallo scorso 2 agosto. Assalto alla filiale della BPP, trovate 2 marmotte e gli attrezzi della banda. Gli ordigni erano stati abbandonati dopo il colpo fallito il 4 agosto a San Donato di Lecce, vicino a un muro a secco insieme ad altro materiale. Intervenuti gli artificieri dei nuclei investigativi dei carabinieri di Lecce e Taranto. Caos in ospedale, minaccia lo staff con un coltello, i carabinieri lo bloccano con il taser. Un giovane in stato di agitazione avrebbe minacciato i presenti con un coltello al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi. I militari sono intervenuti immobilizzando con la pistola elettrica, che intanto si sarebbe provocato un altro ferito alla gola. Il ragazzo è ora ricoverato e sotto osservazione medica. Aggressione al pronto soccorso di Galatina, servono misure di prevenzione adeguate. Dopo l'episodio dei giorni scorsi con un uomo in stato di agitazione che si è lanciato contro un infermiere e un agente della sorveglianza prima dell'intervento della polizia, il tema torna al centro del dibattito e c'è la ferma condanna delle istituzioni. Rogo accidentale nel piazzale di un'azienda, vanno in fumo delle trame in legno, è successo a Ugento. Un incendio ha colpito il piazzale esterno di una ditta specializzata in mobili e complementi d'arredo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuti insieme ai carabinieri. È tutto, più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Il Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte. Il Lecce su Skylab. Il cuore oltre il novantesimo.
1: Amici sportivi, un saluto a tutti voi da Bruno Conte, puntata numero 259, il Lecce su Skylab. Andiamo agli aggiornamenti, perché ce ne sono ed importanti. Come sapete, il Lecce ha vinto col Monopoli 1-0 l'altra amichevole giocata ieri, e dopo 15 minuti chi ha segnato? Ha segnato Goebbels, proprio lui, il nuovo centravanti, che oggi è stato presentato alla stampa. Si è giocato presso il Degi Center, Goebbels gol al 15° e poi nel secondo tempo molto attivo Stulic, davvero molto attivo, come anche Esteban e Gorter. Quindi gli attaccanti del Lecce hanno fatto veramente una buona partita tutti quanti, sia nel primo che nel secondo tempo, quando sono subentrati poi Esteban e Stulic. Ma l'allenatore Di Francesco aveva schierato Falcone, Danilo Vega e Gallo Terzini. I due centrali erano Thiago Gabriel e Gaspar, quindi è rimasto in panchina Siebert, che non ha giocato con la formazione del primo tempo. A centrocampo tre uomini, che sono Koulibaly, Ngom e Malè. Ecco, Malè, riflettori su Malè, che decisamente è un giocatore che potrebbe sostituire, chissà, la partenza di Ramadani. In attacco il tridente è stato formato da Andrì, naturalmente da Goebbels e da Pierotti. Quindi, come vedete, si sta delineando quella che potrebbe essere la formazione che comincerà la stagione giocando contro il Palermo in Coppa Italia a Palermo. Come dicevo, è stato presentato Goebbels oggi alla stampa. Dopo il gol segnato col Monopoli, bella la sua azione di forza sulla destra con un tiro di destro che ha battuto il portiere Tommasi del Monopoli. Lui ha detto, Goebbels intervistato, lui parla francese, ha detto: voglio concentrarmi sul presente, dimenticare gli infortuni che ho avuto in passato, infortuni muscolari. Voglio segnare tanto, molte squadre mi volevano, il Lecce però mi ha voluto più degli altri. Ecco, questa è stata la dichiarazione. Gli è stato chiesto quali sono le sue caratteristiche, ha detto rapidità, profondità, e questa è una cosa importante per il Lecce, e realizzazione. Il mister ha detto: mi lascia fare il mio gioco e mi sto trovando molto bene con mister Di Francesco e con gli altri amici che parlano francese, colleghi che parlano francese nello spogliatoio. Devo imparare l'italiano. E poi ha detto una cosa importante: non mi spaventa nulla. Avrà il numero 69 di maglia, ma la frase "non mi spaventa nulla" è molto molto importante. Amici, questa è la prima parte, ci sentiamo tra pochissimo dopo la pubblicità per la seconda parte di Il Lecce su Skylab. A tra poco.
2: Sotto l'ombrellone. L'estate da non dimenticare.

0: Il Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte. Il Lecce su Skylab. Il cuore oltre il novantesimo.
1: Rieccoci amici, questa è la seconda parte del Lecce su Skylab numero 259. Stavamo parlando dell'amichevole vinta dal Lecce sul Monopoli per 1-0, stavamo parlando della presentazione di Goebbels, centravanti del Lecce che ha segnato il gol vittoria contro il Monopoli e che in conferenza stampa questa mattina ha detto: io sono un attaccante rapido, un attaccante di profondità e realizzativo. E poi ha detto: non mi spaventa nulla, non mi spaventa affrontare grandi squadre come quelle che il Lecce dovrà affrontare. In questa seconda parte invece parliamo di Trinchiera, perché ovviamente Goebbels è stato presentato dal direttore sportivo Stefano Trinchiera, che poi naturalmente ha parlato e ha detto: questa squadra deve essere rinforzata, lo sappiamo, servono due esterni offensivi e un terzino destro. Quindi è stato chiaro. Certo, ha detto, dopo la partenza di Corvino e Mencucci, un minimo smottamento c'è, però io mi trovo in un club solido, in un club compatto dove ci sono tanti amici, tutti amici, e quindi affrontiamo qualsiasi difficoltà. Poi gli è stato chiesto di Thiago Gabriel, ha detto: può succedere che prima o poi, in questi giorni di mercato fino alla fine di agosto, lo si ceda, probabilmente lo cederemo. Potrebbe succedere. Fino adesso ci sono state squadre interessate, ma nessuna di queste ha fatto un'offerta ritenuta da noi congrua. Poi ha detto: noi dobbiamo prendere giocatori che sono delle scommesse, dobbiamo rischiare, un po' il concetto che aveva espresso tante volte Corvino. Questa società non può prendere dei giocatori già affermati, perché non possiamo competere sul piano economico. Dobbiamo fare delle scommesse e quindi dobbiamo rischiare. Alcune volte queste scommesse riescono, altre volte non riescono, ma voleva dire, è nella storia e nella natura del Lecce questo discorso. E poi gli è stato chiesto di Mencucci, ha detto: mi è dispiaciuto, probabilmente la società farà una comunicazione ufficiale sulle sue dimissioni. Non credo, ha detto Trinchiera, che in queste dimissioni c'entri l'acquisto di Goebbels. Noi abbiamo dovuto comprare Goebbels per anticipare tutti, altrimenti ci saremmo trovati negli ultimi giorni di mercato a non avere un centravanti, perché ricordate che quando l'anno scorso cedemmo Krstović negli ultimi giorni di mercato all'Atalanta non avevamo il tempo neanche di respirare, perché chiudeva il mercato e dovemmo affrettarci per comprare poi Stulić. Quindi dovevamo agire in anticipo per assicurarci questo centravanti. Ha detto: non credo che le dimissioni di Mencucci siano dovute all'acquisto di Goebbels. E così si è chiusa la conferenza stampa. Amici, Bruno Conte vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alle prossime puntate, perché siamo quasi all'inizio della stagione. Alla prossima! Radio

0: Novaleas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Novaleas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Sotto l'ombrellone, l'estate da ricordare.

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

amica della tua estate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: sito.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 11:03. Radio
3: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sotto l'ombrellone, la musica dei jukebox estivi.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Skylab. Dritta al cuore.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignanò e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzando. Con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Sotto l'ombrellone, fermati qui e ascolterai i brani delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione,

0: Baby Dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 12 e un minuto. Radio
2: Scala. I grandi successi del passato.
3: I grandi successi del passato
2: diventano
3: novità di oggi.
2: Radio Scala. Troppo bella.

0: L'Acanto SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Sole, mare, spiaggia, Skylab, Radio Skylab, più la senti, più

sotto l'ombrellone una spremuta musicale ricca di vitamine per essere sempre in forma. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.
3: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
4: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
3: 15 agosto bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto Orietta Berti in concerto. Nel frattempo il 2 agosto Strapicciotti gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto Sagra della Pasta Maritata con gruppo musicale L'Urushu Noshu, pizzica più Lizza dei bambini a partire dalle ore 11 agosto Batrio live in concerto aspettando la Lizza. 13 agosto Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
5: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzando, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Lecce armato di coltello, minacce ai sanitari e semina il panico in pronto soccorso. 19enne bloccato con il taser. Il giovane viene sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico per le ferite che si era procurato prima dell'arrivo al pronto soccorso. Prima le ricerche e poi il tragico epilogo. Il 28enne Daniele Congedi, trovato morto sulla Racca Leugento, caccia al pirata. Il corpo è stato ritrovato semi nascosto da un cespuglio lungo la provinciale. Era uscito a bordo della sua bicicletta, trovata danneggiata dei vigili del fuoco accanto al corpo. Vandali nella spiaggetta pubblica di Provolina, fornacelle abbandonate, quadri

0: elettrico rubato nel cantiere, portate via anche numerose doghe in legno destinate a completare la pavimentazione del Belvedere. Scoppia un nuovo incendio a Peschici, in fiamme la macchia mediterranea, due canadairi in azione, i roghi si stanno sviluppando nelle aree montuose ad alcuni chilometri dalle strutture ricettive del centro abitato. Allarme sui mari pugliesi, Adriatico e Ionico caldissimo, cuociono coralli e alghe, l'avviso di Greenpeace, a Torre Guaceto temperature alte in profondità, Legambiente al 2010 in Puglia 136 eventi estremi, 11 in Basilicata, e tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana. In

Unico a quattro zampe. Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: Arci è di casa.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: State ascoltando Sotto l'ombrellone.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 13 e

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.
3: Allora, stavo pensando...

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

0: pretty boy.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Sotto l'ombrellone, la fresca colonna sonora della tua estate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: con ombrellone. L'estate da non dimenticare.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Scompare dopo l'uscita in bici, trovato senza vita, quasi certamente investito da un'auto pirata. Il tragico ritrovamento del corpo di un 28enne di Ugento è avvenuto nella tarda serata di domenica lungo la via che conduce a Raca. Alle seconde primi riscontri la vittima sarebbe stata travolta da un'autovettura. Sul caso indagano i carabinieri, che potrebbero essere vicini ad una svolta. Si sente male mentre fa il bagno, muore un turista 76enne, ottava vittima in 8 giorni. Un uomo di origine campana, dopo aver accusato un malore, è deceduto nella zona di Alimini a Otranto. Sul posto i mezzi del 118, ma i soccorsi si sono rivelati vani. È l'ennesima tragedia del mare registrata dallo scorso 2 agosto. Assalto alla filiale della BPP, trovate 2 marmotte e gli attrezzi della banda. Gli ordigni erano stati abbandonati dopo il colpo fallito il 4 agosto a San Donato di Lecce, vicino a un muro a secco, insieme ad altro materiale. Intervenuti gli artificieri dei nuclei investigativi dei carabinieri di Lecce e Taranto. Caos in ospedale, minaccia lo staff con un coltello, i carabinieri lo bloccano con il taser. Un giovane in stato di agitazione avrebbe minacciato i presenti con un coltello al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi. I militari sono intervenuti mobilizzando con la pistola elettrica, che intanto si sarebbe provocato un altro ferito alla gola. Il ragazzo è ora ricoverato e sotto osservazione medica. Aggressione al pronto soccorso di Galatina, servono misure di prevenzione adeguate. Dopo l'episodio dei giorni scorsi con un uomo in stato di agitazione che si è lanciato contro un infermiere e un agente della sorveglianza prima dell'intervento della polizia, il tema torna al centro del dibattito e c'è la ferma condanna delle istituzioni. Rogo accidentale nel piazzale di un'azienda, l'anno in fumo delle trame in legno, è successo a Ugento. Un incendio ha colpito il piazzale esterno di una ditta specializzata in mobili e complementi d'arredo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuti insieme ai carabinieri. E tutto più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia.

le corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate in

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 in punto.
2: Radio
3: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyline.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Radio Skylab, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio. Radio Skylab.

0: punto di contatto.
1: Sky Lab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Lecce armato di coltello, minacce sanitarie, semina il panico in pronto soccorso, 19enne bloccato con il taser, il giovane viene sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico per le ferite che si era procurato prima dell'arrivo al pronto soccorso. Prima le ricerche, poi il tragico epilogo, il 28enne Daniele Congedi trovato morto sulla Racca Leugento, caccia al pirata, il corpo è stato ritrovato semi nascosto da un cespuglio lungo la provinciale, era uscito a bordo della sua bicicletta, trovata danneggiata dei vigili del fuoco accanto al corpo. Vandali nella spiaggetta pubblica di Provolina, fornacelle abbandonate, quadro elettrico rubato nel cantiere, portate via anche numerose doghe in legno destinate a completare la pavimentazione del Belvedere. Scoppia un nuovo incendio a Peschici, in fiamme la macchia mediterranea, due canadairi in azione, i roghi si stanno sviluppando nelle aree montuose ad alcuni chilometri dalle strutture ricettive del centro abitato. Allarme sui mari pugliesi, Adriatico e Ionico caldissimo, cuociono coralli e alghe, l'avviso di Greenpeace, a Torre Guaceto temperature alte in profondità, Legambiente 2010 in Puglia 136 eventi estremi, 11 in Basilicata. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice, Aquarica, Ugi.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignanò e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzante, con due ospiti d'eccezione, Zia Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Catame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Sono le 15:02.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
2: 328 55 92 714.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Con Radio Skyline, 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Sotto l'ombrellone, la fresca musica di ieri, le frizzanti novità di oggi e gli afrodisiaci successi di domani. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile. Che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro.

0: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Scompare dopo l'uscita in bici, trovato senza vita, quasi certamente investito da un'auto pirata. Il tragico ritrovamento del corpo di un 28enne di Ugento è avvenuto nella tarda serata di domenica lungo la via che conduce a Raca. Secondo i primi riscontri, la vittima sarebbe stata travolta da un'autovettura. Sul caso indagano i carabinieri, che potrebbero essere vicini ad una svolta. Si sente male mentre fa il bagno, muore un turista 76enne, ottava vittima in 8 giorni. Un uomo di origine campana, dopo aver accusato un malore, è deceduto nella zona di Alimini a Otranto. Sul posto i mezzi del 118, ma i soccorsi si sono rivelati vani. È l'ennesima tragedia del mare registrata dallo scorso 2 agosto. Assalto alla filiale della BPP, trovate 2 marmotte e gli attrezzi della banda. Gli ordigni erano stati abbandonati dopo il colpo fallito il 4 agosto a San Donato di Lecce, vicino a un muro a secco insieme ad altro materiale. Intervenuti gli artificieri dei nuclei investigativi dei carabinieri di Lecce e Taranto. Caos in ospedale, minaccia lo staff con un coltello, i carabinieri lo bloccano con il taser. Un giovane in stato di agitazione avrebbe minacciato i presenti con un coltello al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi. I militari sono intervenuti immobilizzando con la pistola elettrica, che intanto si sarebbe provocato un altro ferito alla gola. Il ragazzo è ora ricoverato e sotto osservazione medica. Aggressione al pronto soccorso di Galatina, servono misure di prevenzione adeguate. Dopo l'episodio dei giorni scorsi con un uomo in stato di agitazione che si è lanciato contro un infermiere e un agente della sorveglianza prima dell'intervento della polizia, il tema torna al centro del dibattito e c'è la ferma condanna delle istituzioni. Rogo accidentale nel piazzale di un'azienda, vanno in fumo delle trame in legno, è successo a Ugento. Un incendio ha colpito il piazzale esterno di una ditta specializzata in mobili e complementi d'arredo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e del distaccamento locale, intervenuti insieme ai carabinieri. È tutto, più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora

0: la cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Da Artedico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura

0: perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
0: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
2: Sapore di sale.
0: La tua estate è su
2: sapore
0: Radio Skylab. 50 anni di grandi
2: hai
0: successi.
2: Sulla pelle che hai sulle labbra.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo, angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
2: Sono le 16 in punto.
3: Radio Skyline.
2: Radio Skyline. I grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

Radio Skylab cresce anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Vorrei

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto Sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30, spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: più. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Radio Skylab. Il giusto ritmo per il tuo pomeriggio.
4: Radio Skylab.

0: Punto di contatto.
1: Sky Lab News.
2: Salento e Giamaica, così lontani ma mai così vicini, la nostra terra e quella di Bob Marley sono separate dall'Atlantico, ma da oltre 30 anni le loro culture viaggiano sulla stessa frequenza. Prima delle firme, dei protocolli e delle fotografie ufficiali tra la provincia di Lecce e la Keystone and St. Andrew Municipal Corporation, c'è stata la musica. Il reggae ha trovato nel Salento una seconda casa, ha incontrato il dialetto, la tradizione popolare, la creatività di una terra capace di accogliere influenze lontane senza smarrire la propria voce. Oggi quel legame entra nelle stanze delle istituzioni. La dichiarazione congiunta di intenti sottoscritta dalla provincia di Lecce, dalla municipalità di Kingston e dalle amministrazioni coinvolte apre il percorso verso un gemellaggio costruito su cultura, istruzione, turismo, impresa, memoria storica e opportunità internazionali. È un passaggio. Entrano nelle scuole, mettono in relazione università e associazioni, favoriscono scambi reali e aprono strade alle imprese. Altrimenti restano pergamene eleganti destinate a impolverarsi. L'iniziativa, coordinata dall'associazione Jamit, nasce da oltre 2 anni di collaborazioni culturali ed educative e raccoglie una storia molto più lunga, cresciuta dal basso, prima di ricevere un riconoscimento ufficiale. Salento e Giamaica dunque si scoprono vicini. Le istituzioni hanno finalmente seguito la musica, ora sono chiamate a tenerne il ritmo. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana. In questo

0: Novaleas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Novaleas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Skylab. The only alternative radio. Skylab. The only.

L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 in punto.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci.

0: amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Radio Sky. Ogni giorno, solo grandi successi, solo grandi successi.

0: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzando. Con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Disco Estatissima.
2: Hello, my love. Are you ready for your new Estatissima album of the week? It's Morgan, and I have for you Otilia, Billionaire.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Disco Estetissima. This is Morgan in Estetissima. And now Disco Estetissima of the Week. Rio, Like I Love You.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Fatti accompagnare per tutta l'estate da

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Apriamo con la cronaca. Arriva in ospedale con il gluteo ferito da un colpo di pistola. Rapinatori mi hanno portato via Rolex. Un 25enne leccese è ricoverato al Vito Fazzi dopo essere stato ferito al gluteo da un colpo di pistola. La vittima ha raccontato ai carabinieri di essere stata affiancata alcune notti fa da una moto con due malviventi a bordo. I rapinatori gli avrebbero sparato a seguito della sua resistenza, riuscendo infine a sottrargli un orologio. Perde il controllo della moto, poi il volo sull'asfalto. Centauro si trova in ospedale in coma. Il grave incidente si è verificato a Surbo. A restare ferito un 51enne del posto, sbalzato dalla sella del suo mezzo per causa ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta la polizia stradale assieme agli agenti della polizia locale. Lite degenera in violenza sul litorale, accoltellato un 27enne caccia responsabile. A Gallipoli una violenta lite tra due cittadini è finita nel sangue, un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale della cittadina. I medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato locale. Sballo a San Lorenzo, anche ragazzini tra i 40 soccorsi per alcol, un 19enne coinvolto in un incidente. La notte scorsa oltre 180 soccorsi del 118, sono circa 40 intossicazioni che hanno colpito soprattutto minori dai 12 anni in su, alcuni dei quali in coma etilico. Gli ospedali della provincia hanno accolto decine di pazienti nella località come Baia Verde, Torre San Giovanni e Porto Cesario. All'alba si è registrato un grave incidente stradale sulla Carpignano Borgagne, dove un 19enne è rimasto incastrato e due feriti trasportati con codice rosso a Lecce. Vigilanza privata per la Movida, un sindacato dei carabinieri contro il regolamento leccese. Il MOSAC chiede più prevenzione, tecnologia e formazione per la polizia locale. E sull'intervento del 5 agosto con il taser da parte dei militari del nucleo radiomobile merita di diventare materiale didattico. E tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Radio Skylab. I successi dal 60 ad oggi.
6: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
7: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
6: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
7: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e Province.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Che estate sarebbe senza Radio Skylab? Più la senti?

0: Da Arteetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Arteetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza, come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Arteetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Disco estatissima.
2: Ale, ale, ale, ale. All right. Here's your official song of Estatissima 2016. It's Alex Parker.

0: vita senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.
2: Estatissima!

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa...

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo. Oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Questo era il disco estatissima Radio Skylab.

0: Festa della Lizza ad Alezio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Urusciu Nosciu, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alezio.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Disquestatissima.
2: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.
3: Dici che?

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Ancora un incendio nel Gargano, fiamme a Monte Sant'Angelo e in un canneto a Manfredonia, chiusa la provinciale 56, il rogo nell'agro di Monte Sant'Angelo, lungo la strada per l'abbazia di Pulzano, chiusa la provinciale 56, in fiamme anche un'area di canneto a Manfredonia, canadere ed elicottero in azione. Ciclista travolto.

0: velocità sostenuta. Bari, dopo l'allarme lupi a Loseto, il comune dispone controlli, nessuna traccia rilevata nel parco. L'allerta riguardo la presunta presenza di un lupo nel parco del quartiere Loseto era scattata in seguito all'arrivo di 3 segnalazioni nella tarda serata, dunque sono state disposte l'evacuazione e la chiusura nello spazio verde. Bari, la denuncia social, al pronto soccorso oculistico 4 ore di attesa per il triage, solo un medico in servizio, ci sono pazienti potenzialmente a rischio di perdere la vista, non è concepibile che l'unico centro di emergenza disponibile per pazienti che arrivino da tutta la Puglia affronti la settimana di Ferragosto con uno staff così ridotto. Il messaggio di Francesca, Emilio e ladri che le hanno devastato casa: vi aiuterò a salvare i vostri figli. La lezione che la figlia di Rosa Matera, vicepresidente dell'ASCD Europa, rivolge agli autori del furto. L'associazione opera da oltre 30 anni tra San Pio e Catino a Bari. Caldo, arriva la fiammata di Ferragosto. Da oggi a Bari saranno 9 giorni consecutivi di allerta rossa con l'anticiclone africano che torna a rafforzarsi sul Mediterraneo. Nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire. Afa e notti tropicali accompagneranno la settimana di Ferragosto. È tutta più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana. In questa

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Trascorso

0: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Anche d'estate è con te. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19 e un minuto. Radio
2: Skyline. I grandi successi del passato.
3: I grandi successi del passato
2: diventano novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skyline. Troppo bella.

0: Bueno.
1: Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30, Antonio Castrignano e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzando. Con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e

0: Tracatame, festa della fica, marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
0: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche. Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Sky

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su

0: tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
4: Sapore di sale.
3: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News. News.
3: Salento e Giamaica, così lontani ma mai così vicini, la nostra terra e quella di Bob Marley sono separate dall'Atlantico, ma da oltre 30 anni le loro culture viaggiano sulla stessa frequenza. Prima delle firme, dei protocolli e delle fotografie ufficiali tra la provincia di Lecce e la Keystone and St. Andrew Municipal Corporation, c'è stata la musica. Il reggae ha trovato nel Salento una seconda casa, ha incontrato il dialetto, la tradizione popolare, la creatività di una terra capace di accogliere influenze lontane senza smarrire la propria voce. Oggi quel legame entra nelle stanze delle istituzioni. La dichiarazione congiunta di intenti sottoscritta dalla provincia di Lecce e dalla municipalità di Kingston e dalle amministrazioni coinvolte apre il percorso verso un gemellaggio costruito su cultura, istruzione, turismo, impresa, memoria storica e opportunità internazionali. È un passaggio importante, purché ovviamente la cerimonia diventi sostanza. I gemellaggi acquistano valore quando entrano nelle scuole, mettono in relazione università e associazioni, favoriscono scambi reali e aprono strade alle imprese. Altrimenti restano pergamene eleganti destinate a impolverarsi. L'iniziativa, coordinata dall'associazione Jamit, nasce da oltre 2 anni di collaborazioni culturali ed educative e raccoglie una storia molto più lunga, cresciuta dal basso, prima di ricevere un riconoscimento ufficiale. Salento e Giamaica dunque si scoprono vicini, le istituzioni hanno finalmente seguito la musica, ora sono chiamate a tenerne il ritmo. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Tu la senti, più ti piace.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica Mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Fatti accompagnare per tutta l'estate dalla musica.

Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura?

0: Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: No. Amica della tua estate, Radio Skylab. Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 20 in punto. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. In novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più la sai.

Siete pronti a far tremare la piazza? Il 16 agosto il palco principale della Festa della Fica diventerà il punto d'incontro perfetto tra sonorità internazionali e pura energia salentina. Ore 22, al mare, prima data in Italia. Un nuovo progetto transmeditato.

0: Mediterraneo con Mauro Durante, Yusra Mansour, Alessia Tondo e Justin Adams. Un viaggio sonoro travolgente in cui canto rituale, i ritmi trance incontrano il desert blues, il rock britannico e l'energia punk. Ore 23:30. Antonio Castrignanò e Taranta Sound. Il volto visionario della tradizione salentina è pronto a farvi vibrare con il battito della pizzica. Un viaggio emotivo da vivere tutto ad un fiato danzando. Con due ospiti d'eccezione, Ziad Trabelsi e Rachele Andrioli. Warm up e after show, DJ Alberto Minella e Fra Katame. Festa della Fica, Marittima, Lecce, 16 agosto.
1: Skylab. Grandi successi e informazione.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
2: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
1: 15 agosto bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto Orietta Berti in concerto. Nel frattempo il 2 agosto Strapicciotti gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto Sagra della Pasta Maritata con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica più Lizza dei Bambini a partire dalle ore 11 agosto Batrio live in concerto aspettando la Lizza. 13 agosto Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio. Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
3: The Summer is Magic, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi. The Summer is Magic.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Che estate sarebbe senza Radio Skylab?

0: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Apriamo con la cronaca. Arriva in ospedale con il gluteo ferito da un colpo di pistola. Rapinatori mi hanno portato via Rolex. Un 25enne leccese è ricoverato al Vito Fazzi dopo essere stato ferito al gluteo da un colpo di pistola. La vittima ha raccontato ai carabinieri di essere stata affiancata alcune notti fa da una moto con due malviventi a bordo. I rapinatori gli avrebbero sparato a seguito della sua resistenza, riuscendo infine a sottrargli un orologio. Perde il controllo della moto, poi il volo sull'asfalto. Centauro si trova in ospedale in coma, il grave incidente si è verificato a Surbo. A restare ferito un 51enne del posto, sbalzato dalla sella del suo mezzo per causa ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta la polizia stradale assieme agli agenti della polizia locale. Lite degenera in violenza sul litorale, accoltellato un 27enne caccia responsabile. A Gallipoli una violenta lite tra due cittadini è finita nel sangue, un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale della cittadina. I medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato locale. Sballo a San Lorenzo, anche ragazzini tra i 40 soccorsi per alcol, un 19enne coinvolto in un incidente. La notte scorsa oltre 180 soccorsi del 118, sono circa 40 intossicazioni che hanno colpito soprattutto minori dai 12 anni in su, alcuni dei quali in coma etilico. Gli ospedali della provincia hanno accolto decine di pazienti nella località come Baia Verde, Torre San Giovanni e Porto Cesario. All'alba si è registrato un grave incidente stradale sulla Carpignano Borgagne, dove un 19enne è rimasto incastrato e due feriti trasportati con codice rosso a Lecce. Vigilanza privata per la Movida, un sindacato dei carabinieri contro il regolamento leccese. Il MOSAC chiede più prevenzione, tecnologia e formazione per la polizia locale. E sull'intervento del 5 agosto con il taser da parte dei militari del nucleo radiomobile merita di diventare materiale didattico. E tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Skylab Collection, la musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 in punto.

0: estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Quando
1: esci dall'acqua. Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura

cogliere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: 28, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Ancora un incendio nel Gargano, fiamme a Monte Sant'Angelo e in un canneto a Manfredonia, chiusa la provinciale 56, il rogo nell'agro di Monte Sant'Angelo, lungo la strada per l'abbazia di Pulzano, chiusa la provinciale 56, in fiamme anche un'area di canneto a Manfredonia, canadere d'elicottero in azione. Ciclista travolto e ucciso a Ugento, positivo a cannabinoidi il 22enne che si è costituito indagato per omicidio stradale. Il magistrato dovrà stabilire se la positività ai cannabinoidi possa avere alterato in qualche modo la guida della Lancia Y che ha investito il ciclista. Stando alle prime verifiche è emerso anche che il 22enne viaggiava ad una velocità sostenuta. Bari, dopo l'allarme lupi a Loseto, il comune dispone i controlli, nessuna traccia rilevata nel parco. L'allerta riguardo alla presunta presenza di un lupo nel parco del quartiere Loseto era scattata in seguito all'arrivo di 3 segnalazioni. Nella tarda serata, dunque, sono state disposte l'evacuazione e la chiusura nello spazio verde. Bari, la denuncia social, al pronto soccorso oculistico 4 ore di attesa per il triage, solo un medico in servizio, ci sono pazienti potenzialmente a rischio di perdere la vista. Non è concepibile che l'unico centro di emergenza disponibile per pazienti che arrivino da tutta la Puglia affronti la settimana di Ferragosto con uno staff così ridotto. Il messaggio di Francesca e Emilio ai ladri che le hanno devastato casa: vi aiuterò a salvare i vostri figli. La lezione che la figlia di Rosa Matera, vicepresidente dell'ASCD Europa, rivolge agli autori del furto. L'associazione opera da oltre 30 anni tra San Pio e Catino a Bari. Caldo, arriva la fiammata di Ferragosto. Da oggi a Bari saranno 9 giorni consecutivi di allerta rossa con l'anticiclone africano che torna a rafforzarsi sul Mediterraneo. Nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire. Afa e notti tropicali accompagneranno la settimana di Ferragosto. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: You wanna make it.
1: Radio Skylab. È solo grandi successi.
2: Solo grandi successi.

0: Bam Bam Bambina.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Amica della tua estate. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'estate continua con la qualità e la convenienza di Surgelé. Dal 3 al 22 agosto scopri il nuovo volantino con tante offerte pensate per rendere ancora più gustose le tue giornate estive. Pesce selezionato, specialità sfiziose per aperitivi e cene in compagnia, proposte senza glutine e senza lattosio, gelati Sigel in tanti gusti e bottiglie Santero a soli 4,99 euro. E le sorprese non finiscono qui. Con una spesa di 35 euro ricevi le racchette da spiaggia Surgelé, mentre con una spesa da 60 porti a casa la pratica borsa termica mare. Gadget disponibili sino ad esaurimento scorte. Scopri tutte le promozioni e trova il punto vendita Surgelé più vicino a te. Surgelé, la qualità che conviene, il piacere di scegliere bene.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Radio Skylab, tutti successi Gold, la musica.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Skylab. Con te sulla spiaggia.
1: Sono le 21 e 59 minuti.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Festa della Lizza ad Alezio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30, spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alezio.
2: I veri successi degli ultimi 50 anni. Su Radio Skylab.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Radio Sky.

0: L'Acanto SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab Summertime.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana. In questa

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi

Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura

Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Amica della tua estate, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Skylab. Dritta il cuore.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab, con te sulla spiaggia.

0: sia.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: The summer is magic.
2: The summer is magic. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi. The summer is magic.

dai grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: The Summer is Magic, la magia dell'estate con la musica di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 57 04 190.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: starter pack.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.